0: You feeling me? Let's do something.
1: Si estás con amigos, estás con tu radio. Estás con tu radio. 96.5 Radio Disney.